0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. Apriamo con il Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova e massiccia ondata di attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Secondo quanto annunciato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro infrastrutture strategiche, sistemi radar e installazioni militari iraniane.
1: Immediata la reazione di Teheran, che ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico energetico mondiale. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito due imbarcazioni che avrebbero tentato di attraversare l'area. Intanto Trump lancia l'ennesimo ultimatum all'Iran. Se non firmerà un accordo, domani sera lo bombarderemo senza pietà. Il Sabor discute oggi la nuova legge sulla mediazione immobiliare. La novità riguarda gli agenti stranieri. I professionisti dei paesi europei potranno operare stabilmente in Croazia alle stesse condizioni di quelli locali.
2: Il nuovo quadro normativo semplificherà la burocrazia e al contempo rafforzerà la vigilanza sul mercato per contrastare l'attività dei soggetti non registrati e abusivi. 18 bandiere blu quest'anno per Parenzo. Il riconoscimento conferma la qualità del mare e dei servizi sulle spiagge. 11 vessilli vanno alla Plava Laguna, 4 al Valamar Riviera e 3 alle spiagge cittadine.
1: Le bandiere blu premiano qualità ambientale, sicurezza, pulizia e gestione sostenibile delle spiagge e degli approdi turistici.
2: Al via la quarta edizione dell'Estate Culturale di Pola, la rassegna che fino alla fine di agosto proporrà un ricco cartellone di musica e spettacoli. L'inaugurazione, al Piccolo Teatro Romano, sarà affidata alla jazz orchestra della radiotelevisione croata diretta da Miron Hauser, con un omaggio a Dino Dvornik e nuove riletture jazz dei suoi più celebri successi. Inizio alle 21. L'Estate Culturale è organizzata dal Museo Archeologico dell'Istria, dall'Ente Turistico Cittadino e dal Pola Film Festival.
1: La comunità degli italiani di Sissano ha avviato il percorso per il rinnovo della propria assemblea. Le candidature dovranno essere presentate entro il 16 giugno, mentre le elezioni si terranno domenica 5 luglio. La nuova assemblea sarà composta da 7 membri.
2: Per lo sport è il giorno più atteso degli appassionati di calcio. Al via questa sera la Coppa del Mondo 2026, un'edizione storica. Per la prima volta partecipano 48 nazionali e il torneo è organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Fischio d'inizio alle 21 allo storico stadio Azteca di Città del Messico, dove la nazionale messicana affronterà il Sudafrica nella gara inaugurale del gruppo A.
1: Prima del match è in programma la cerimonia d'apertura con protagonista la pop star Shakira, che interpreterà l'inno ufficiale del torneo. La nazionale croata debutterà il 17 giugno a Dallas contro l'Inghilterra. Seguiranno le sfide con Panama il 24 giugno in Canada e con il Ghana il 27 giugno, nell'ultima giornata della fase a gironi. Il meteo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare. Vento da moderato sostenuto di scirocco, bora lungo la costa. Temperature massime tra 23 e 25 gradi.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano. In studio Isabel Vidaice e Italo Banco.
1: Buon pomeriggio. Violento maltempo nel nord della Croazia, con gravi danni soprattutto ai vigneti. Una grandinata ha devastato colture e terreni agricoli in tutto il Međimurje, colpendo in modo pesante la zona di Strigova.
0: Problemi anche in alcune aree della Slavonia. La situazione più critica si registra nell'area di Nova Gradiška, dove è stata danneggiata una parte dell'ospedale generale. Nuovi focolai di malattie animali in Croazia. Nella Slavonia orientale è stata confermata la presenza della peste suina africana in un piccolo allevamento nel comune di Đurđenovac.
1: Peste dei piccoli ruminanti invece in due allevamenti nei pressi di Daruvar. La malattia, altamente contagiosa, aveva già colpito la Dalmazia nel 2025 e nei primi mesi di quest'anno. Il Ministero dell'Agricoltura rinnova l'appello agli allevatori di pecore e capre affinché rispettino rigorosamente le misure di prevenzione per evitare ulteriori contagi.
0: Continua a crescere l'occupazione in Croazia. Nel primo trimestre del 2026 gli occupati hanno raggiunto quota 1,7 milioni con 19.000 lavoratori in più rispetto a un anno fa. I senza lavoro sono invece 99.000, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,6%.
1: Per il secondo anno consecutivo la Croazia è il paese più caro d'Europa per il campeggio. Una famiglia di 4 persone con caravan spende in media oltre 78 euro a notte, più che in Svizzera e Slovenia. Dal 2020 i costi del campeggio in Europa sono aumentati di quasi il 25%, mentre in Croazia i rincari sfiorano il 70%.
0: A incidere sono soprattutto gli investimenti effettuati negli ultimi anni con nuovi ristoranti, parchi acquatici e infrastrutture sempre più orientate al turismo di fascia alta. All'estremo opposto della classifica si trovano Turchia e Polonia, che si confermano le destinazioni più convenienti per gli amanti della vacanza all'aria aperta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un serio allarme per l'Europa. Il nostro continente si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altra regione del pianeta e le autorità europee devono intervenire con urgenza per proteggere meglio i cittadini dalle ondate di calore estremo. Secondo l'OMS, negli ultimi 4 anni il caldo avrebbe causato oltre 200.000 vittime in Europa.
1: Un killer silenzioso che colpisce soprattutto gli anziani e le persone affette da malattie croniche. Tra le misure indicate dagli esperti figurano la riduzione delle emissioni di gas serra e l'ampliamento delle aree verdi urbane. Le temperature elevate provocano inoltre pesanti conseguenze economiche, con danni stimati in miliardi di euro. Anche Pola si prepara a seguire i mondiali di calcio. Le partite della nazionale croata saranno trasmesse in diretta sul grande schermo in Piazza Foro, mentre bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 4 del mattino durante il periodo della competizione.
0: A causa del fuso orario con il Nord e il Centro America, gli incontri si giocheranno in orari insoliti, ma gli organizzatori confidano in una forte partecipazione dei tifosi. Prima delle partite sono previsti programmi di intrattenimento con DJ e musicisti locali. Il meteo. Per il resto della giornata poco nuvoloso, variabile, vento da moderato a sostenuto di scirocco, bora lungo la costa. Temperature massime tra 23 e 25 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: disoccupazione ai minimi storici in Croazia, ma resta l'incognita del caro vita. Maltempo, la grandine distrugge vigneti nel Međimurje e danneggia un ospedale in Slavonia. L'OMS avverte, l'Europa si riscalda più del resto del mondo, oltre 200.000 vittime per il caldo in 4 anni. Al via l'estate culturale di Pola, musica e spettacoli fino a fine agosto. Rovigno celebra i 20 anni della regata nautica con barche tradizionali. Mondiali di calcio, debutta il torneo a 48 squadre, Croazia in campo il 17 giugno contro l'Inghilterra. Il meteo, per il resto della giornata poco nuvoloso, variabile, vento da moderato a forte di scirocco, bora lungo la costa. Temperature massime tra 23 e 25 gradi. Domani tempo parzialmente soleggiato, bora da debole a moderata, localmente anche sostenuta. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 23 e 28.

0: La disoccupazione in Croazia tocca i minimi storici, ma resta l'incognita del caro vita. Sentiamo Selina Sciucca.
1: A maggio il numero dei senza lavoro è diminuito del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, scendendo sotto la soglia delle 60.000 persone. Un risultato trainato soprattutto dalla forte domanda di manodopera nel settore turistico in vista della stagione estiva. Se il mercato del lavoro conferma la solidità dell'economia, resta però aperto il problema del caro vita. Il ministro delle Finanze, Tomislav Ćorić, ha escluso il rischio di una recessione e prevede un graduale rallentamento dell'inflazione entro il 2027, favorito dal calo della domanda. Sul fronte dei prezzi alimentari, il ministro ha riconosciuto che alcuni rincari potevano essere evitati, ma ha escluso l'introduzione di limiti ai margini di guadagno della grande distribuzione. E proprio sul pacchetto di misure antinflazione è intervenuto oggi anche il premier Andrej Plenković, confermando che il dialogo con i sindacati e le parti sociali sta delineando i prossimi decreti. L'obiettivo del governo, ha ribadito il premier, resta quello di ascoltare tutti i soggetti coinvolti per alleggerire la pressione dei prezzi sui cittadini.
0: Il governo ha approvato il cofinanziamento di 269 progetti per il risanamento energetico di edifici residenziali plurifamiliari per un valore complessivo di 123,8 milioni di euro. Le risorse saranno garantite attraverso il Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica. Via libera anche alla concessione la Telecom croata del diritto di utilizzo speciale del demanio marittimo per i cavi sottomarini in fibra ottica presenti nell'Adriatico. La concessione avrà una durata di 50 anni e riguarderà 54 tratte in 6 regioni. Violento maltempo nel nord della Croazia, con gravi danni soprattutto ai vigneti. Una grandinata ha devastato colture e terreni agricoli in tutto il Međimurje, colpendo in modo pesante la zona di Strigova. Problemi anche in alcune aree della Slavonia. La situazione più critica si registra nell'area di Nova Gradiška, dove è stata danneggiata una parte dell'ospedale cittadino. Nuovi focolai di malattie animali in Croazia. Nella Slavonia orientale è stata confermata la presenza della peste suina africana in un piccolo allevamento nel comune di Đurđenovac.

0: 2025 e nei primi mesi di quest'anno. Il Ministero dell'Agricoltura rinnova l'appello agli allevatori di pecore e capre affinché rispettino rigorosamente le misure di prevenzione per evitare ulteriori contagi. Per il secondo anno consecutivo la Croazia è il paese più caro d'Europa per il campeggio. Una famiglia di 4 persone con caravan spende in media oltre 78 euro a notte, più che in Svizzera e Slovenia. Dal 2020 i costi del campeggio in Europa sono aumentati di quasi il 25%, mentre in Croazia i rincari sfiorano il 70%. A incidere sono soprattutto gli investimenti effettuati negli ultimi anni, con nuovi ristoranti, parchi acquatici e infrastrutture sempre più orientate al turismo di fascia alta. All'estremo opposto della classifica si trovano Turchia e Polonia, che si confermano le destinazioni più convenienti per gli amanti della vacanza all'aria aperta. La città di Zagabria entra per la prima volta nel consiglio direttivo di Eurocities dopo 25 anni di adesione alla rete. Il sindaco Tomislav Tomašević ha definito l'elezione un importante riconoscimento che consentirà alla capitale croata di contribuire alla definizione delle priorità dell'organizzazione e di rappresentare la città presso le istituzioni dell'Unione Europea. Durante la conferenza annuale di Eurocities a Utrecht, Tomašević ha inoltre aderito a un'iniziativa per promuovere politiche culturali più sostenibili e inclusive. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un serio allarme per l'Europa. Il nostro continente si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altra regione del pianeta e le autorità europee devono intervenire con urgenza per proteggere meglio i cittadini dalle ondate di calore estremo. Secondo l'OMS, negli ultimi 4 anni il caldo avrebbe causato oltre 200.000 vittime in Europa. Un killer silenzioso che colpisce soprattutto gli anziani e le persone affette da malattie croniche. Tra le misure indicate dagli esperti figurano la riduzione delle emissioni di gas serra e l'ampliamento delle aree verdi urbane. Le temperature elevate provocano inoltre pesanti conseguenze economiche, con danni stimati in miliardi di euro. Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova e massiccia ondata di attacchi nel sud dell'Iran, colpendo con una 50 di missili infrastrutture strategiche, sistemi radar e installazioni militari. Immediata la reazione di Teheran, che ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale. Le guardie della rivoluzione affermano inoltre di aver colpito 2 imbarcazioni che avrebbero tentato di attraversare l'area nonostante il divieto. In ambito locale, Parenzo si conferma tra le località leader dell'Adriatico per la qualità delle sue spiagge, ottenendo quest'anno 18 bandiere blu. 11 riconoscimenti sono andati alle spiagge del gruppo Plava Laguna, 4 a quelle di Valamar Riviera e 3 alle spiagge cittadine. Le bandiere blu vengono assegnate ogni anno alle località che rispettano rigorosi criteri ambientali e di gestione sostenibile, premiando la qualità del mare, la sicurezza dei bagnanti e l'efficienza dei servizi. Al via la 4ª edizione dell'Estate Culturale di Pola, la rassegna che fino alla fine di agosto proporrà un ricco cartellone di musica e spettacoli. L'inaugurazione questa sera al Piccolo Teatro Romano sarà affidata alla jazz orchestra della radiotelevisione croata, diretta da Miron Hauser, con un omaggio a Dino Dvornik e nuove riletture jazz dei suoi più celebri successi. Inizio alle 21.30. L'Estate Culturale è organizzata dal Museo Archeologico dell'Istria, dall'Ente Turistico Cittadino e dal Pola Film Festival. A Rovigno prende il via la 20ª edizione della regata delle barche tradizionali. 3 giornate dedicate alla valorizzazione del patrimonio marittimo dell'Adriatico, con regate, mostre, incontri, laboratori e numerose iniziative pensate per coinvolgere partecipanti di tutta l'età. Servizio di Isabel Vidaic.
1: 20 anni di vele, tradizione e identità marittima. Da domani al 14 giugno Rovigno ospita la 20ª edizione della regata di barche tradizionali, manifestazione che nel tempo è diventata uno degli appuntamenti più riconoscibili dedicati alla cultura del mare nell'Adriatico settentrionale. Il centro storico, il Molo Grande e lo specchio di mare davanti alla città ospiteranno oltre 20 appuntamenti tra sport, divulgazione, gastronomia e programmi dedicati alle famiglie. Sentiamo la direttrice dell'Ecomuseo Casa della Battana, Nives Giuri.
2: Dall'apertura solenne venerdì alle ore 20 alla 3ª edizione della manifestazione virale impignata, dove i nostri regatanti dimostrano le loro abilità culinarie, dunque non solo quelle sportive il giorno dopo, poi l'apertura della mostra i ricordi delle 20 regate rovignesi. Abbiamo anche preparato per tutti quelli che sono riusciti a prendere posto

0: tre gite in barca con una bolletta in Resines, che è arrivato da Lucin Piccolo attorno al nostro arcipelago roviniese, dunque 20 isole roviniesi per la 20ª regata, con la spiegazione del nostro storico Marino Budicin, professor Marino Budicin, dunque anche questo un importante appuntamento. Il sabato, con la regata che inizia alle ore 11:30, salutata dalla nostra banda d'ottone della nostra città, inizia la parte sportiva e i nostri più giovani invece, davanti al nostro ecomuseo, avranno un programma molto ricco, più degli altri anni quest'anno, con laboratori di ogni genere, dal pescare al come si fanno le nasse dei nostri pescatori, a memory con le vele tradizionali, al conoscere i nostri venti, la bussola, le parti della batana, le imbarcazioni tradizionali, un gioco che fa apprendere ai nostri più piccoli proprio la mostra permanente del nostro ecomuseo, e un altro gioco che fa conoscere ai nostri più piccoli le isole del nostro arcipelago. La sera di sabato abbiamo in programma la seconda edizione di Odori di Casa, però prima di questo abbiamo ospiti dal museo croato, dal museo storico croato di Zagabria, una bellissima mostra, i navigli nell'Adriatico e nello Ionio dal 1650 al 1850, una mostra che andrà a impreziosire sicuramente tutta la nostra manifestazione, e verrà aperta sabato alle ore 18 negli ambienti al piano terra del nostro teatro Antonio Gandusio, e subito sul finire dell'apertura di questa mostra una conferenza che parlerà dei ricordi delle venti regate roviniesi, dove sicuramente sentiremo anche le voci dei regatanti che hanno partecipato a tutte le venti edizioni.
1: Una manifestazione che anno dopo anno continua a valorizzare non solo le antiche tecniche di navigazione, ma anche il legame storico tra Rovigno e il suo mare.
0: La regata è sicuramente un modo per raccontare il patrimonio marittimo rovignese da tutti i punti di vista, dunque dalle imbarcazioni alle vele, ai vari mestieri, alle arti, alla parte gastronomica, alla nostra tradizione musicale, che verrà quest'anno presentata venerdì dal gruppo Via Cerovigno e sabato dal gruppo Le Cronache, che avrà il concerto sul palcoscenico galleggiante, come ci piace chiamarlo, che è la goletta Neresinas, che è arrivata da Lucin Piccolo.
1: Vele in mare, tradizioni in porto, è una città che per tre giorni si racconta attraverso il suo legame con il mare. Un'occasione per riscoprire una parte importante dell'identità rovignese.
0: I regatanti sicuramente diciamo buon vento, vento in poppa, e che vinca il migliore.
2: Per lo sport, il giorno più atteso degli appassionati di calcio, al via questa sera la Coppa del Mondo 2026, un'edizione storica. Per la prima volta partecipano 48 nazionali e il torneo organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Fischio d'inizio alle 21 allo storico Stadio Azteca di Città del Messico, dove la nazionale messicana affronterà il Sudafrica nella gara inaugurale del gruppo A. Prima del match in programma la cerimonia di apertura, con protagonista la pop star Shakira, che interpreterà l'inno ufficiale del torneo. La nazionale croata debutterà il 17 giugno a Dallas contro l'Inghilterra. Seguiranno le sfide con Panama il 24 giugno in Canada e con il Ghana il 27 giugno, nell'ultima giornata della fase a gironi. Anche Pola si prepara a seguire i mondiali. Le partite della Croazia saranno trasmesse in diretta sul grande schermo in Piazza Foro, mentre bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 4 del mattino durante il periodo della competizione. A causa del fuso orario con il Nord e il Centro America, gli incontri si giocheranno in orari insoliti, ma gli organizzatori confidano in una forte partecipazione dei tifosi. Prima delle partite sono previsti programmi di intrattenimento con DJ e musicisti locali.

Domani tempo parzialmente soleggiato, bora da debole a moderata, localmente anche sostenuta. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 23 e 28. Grazie per la gentile attenzione, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Ljubi majka. Evo glazbene željice, a mi idemo dalje s pozivima, jel može? Halo, dobar dan.
2: Hola.
1: Hola, hola.
2: Evo qua.
1: Bitno da smo tu, da.
2: Buongiorno Morandi, occhi di ragazza.
1: Gianni Morandi, occhi di ragazza, prodano.
2: Sì, signora. O signorina.
1: Prescemolo, aglio, olio, arrivederci.
2: Ah, arrivederci.
1: Ciao.

0: pa. Radio Pola.
1: I idemo dalje s glazbenim željama i željicama. Gianni Morandi. Occhi di ragazza. Occhi di ragazza, quanti c'è? Evo, odmah je sve ljepše čim čujemo Gianni.